Doce sine che è. Ehi, spero che ti gusti il show. Auo! Vansighi, enjoy your stay. This is your island. The Beach Vibes. Heart Radio. Heart Radio.

0: Radio Aruba 106.7 FM.
1: Mi sa come dove che da gosa. Doce sinekila che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre sopsan di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante e ultimate BMT.

che sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre sopsan di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor ku nunca, llena ku un mix di ham, pepperoni ku salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up o game. Unicamente na Subway.

crafted che tocchi italiano. Provai hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca. E naku un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italiano snobo. Chef crafted greatness in cada mordi. Level up a game. Unicamente na Subway.

Mi sa come deve che da gosa. Doce Sinekile, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.

0: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca, llena cu un mix di ham, pepperoni cu salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game, unicamente na Subway.
1: Lo que cubo que, aquí en la vuelta, ayer sí curvo talle.

0: FM. It's game on na AMC Unicom Mega Store in San Nicolas. Bimprovecha di deal ng impresyonante. Riba Airpo, TV, laptop, telephone, speaker, stove, washer, dryer, fridges, muebles y más.
1: Aircon at the comenzar for in solamente 549 florin.
2: E Smart TV nang for 299 florin solamente.
0: E mi whole party, botanya dos pago gratis y free delivery. Ora mo compra riba crédito.
1: No guarda, visita AMC Unicom AMS na Mega Store in San Nicolas.
3: AMC Unicom, game on!
4: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway sede su tre sops di mas novo, crafted che tocchi italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca. Yenako un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.
5: Heart Radio.

Savali, mickey Savali, Savali, Savali, Savali, mickey Savali, Savali.